Laetare, laetare, alleluia. Quia quem meruisti, meruisti portare, alleluia, alleluia. Resurrexit, sit, condixit, resurrexit, sit, condixit,